0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

testa girano per...

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

stagione non finirà mai, la tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Roper. I'll see you tomorrow.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
3: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio è di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta

0: diretta un'informativa della Procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Bannacci.
1: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi, il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
1: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3 set l'americano Thiem. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: c'era una volta.
1: E non solo una!
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva.
2: Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
3: Niente importava per lui,
4: eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
5: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
4: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
2: E pensate.
6: Radio Voce Amica.
7: La tua radio.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Adi al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro il Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
3: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio è di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Bannacci.
2: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Emanuele Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno.

0: entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
0: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thiem. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla due match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: . 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio. Nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI. Nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro il Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
4: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
3: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Emanuele Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
4: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
3: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thiem. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point, supera l'argentino come Zana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Israele amplia l'offensiva del Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Centinaia di fermi, diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Sannio contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nel Reggiano arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
3: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
2: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
3: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
2: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
3: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
2: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano. Con

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
4: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran, lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
3: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
4: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
3: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
4: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
3: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la

0: dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda del profondo del cuore. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Seduti.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto il tuo nome, glorioso e santo.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu nel Tempio Santo glorioso.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
2: A te.
1: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti. Vivete in pace, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Bene, abbiamo tanti motivi oggi per gioire nel Signore, come questi bambini ci hanno fatto cantare insieme al coro che anima la solenne celebrazione. Uno, perché oggi celebriamo la festa della Santissima Trinità ed è una delle feste più belle e più importanti dell'anno liturgico che celebriamo nel tempo ordinario, in questa prima domenica dopo la Pentecoste. E poi anche perché ancora oggi, insieme a Francesco, a papà e mamma, viviamo il dono della prima comunione di Francesco, dove fanno da corona non solo papà e mamma, ma anche i tuoi compagni di viaggio, possiamo chiamarli così, no? Dove in questi anni vi siete accompagnati in preparazione a questo giorno. E diciamo grazie al Signore per tante cose. Portiamo nel cuore tanta speranza, tanta gioia, dopo tanta tribolazione e sofferenza vogliamo portare oggi insieme a Francesco la gioia di voler accostarci veramente con grande amore al sacramento della prima comunione. E dicevo, la festa della Santissima Trinità nella quale oggi ci accingiamo a celebrare, possiamo veramente, dovremmo soltanto accoglierla con grande silenzio e con grande meditazione. Perché se da un lato magari ci è difficile parlare lungo i corsi dei secoli della Chiesa con tanti trattati di teologia che ci annunciano il mistero grande della Santissima Trinità, dall'altra parte con una parola molto semplice possiamo dire che la Santissima Trinità è l'amore. L'amore di Dio che è venuto incontro a ciascuno di noi, quell'amore di Dio che si è fatto carne, si è fatto uno di noi. Quel Dio apparentemente lontano dalla nostra vista, dalla nostra mente. Ricordiamo la prima lettura che abbiamo ascoltato, tratta dal libro dell'Esodo. Mosè per l'ultima volta si trova sul monte Sinai a interfacciarsi con il Signore, con Dio Padre. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi. E poi quel Dio che è il tre volte santo manifesta la sua teofania, quell'amore che è misericordioso, che è paziente, lento all'ira, ma grande e ricco nell'amore. Questo è Dio, questo è il mistero della Santissima Trinità. E dicevo, quando parliamo della Santissima Trinità come mistero, non dobbiamo pensare che è un mistero, quindi chissà di quali misteri. La nostra mente, quando parliamo di mistero, cosa ci fa alludere? A qualcosa che non conosciamo, a qualcosa che magari si nasconde. Invece per noi il mistero è un qualcosa che si è rivelato, è Dio che si è rivelato, che si è manifestato, come dicevo prima appunto, nella persona di Gesù Cristo, l'unigenito. E quindi la Santissima Trinità è formata da chi? Dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Il Padre è il Creatore, il Figlio si è incarnato, lo Spirito Santo, come lo abbiamo celebrato domenica scorsa nella Pentecoste, è stato mandato. E lo Spirito Santo ha questa grande funzione, scorre tra il Padre e il Figlio, e la funzione dello Spirito Santo è quella di farci conoscere il Padre, il Figlio, ma ancora di orientare il nostro cuore verso l'amabile e mistero adorabile di Gesù Cristo che si è incarnato.
Come lo vediamo lo Spirito Santo? È invisibile. D'altra parte, come Dio e come Gesù anche. Gesù, dopo che è salito al cielo nell'ascensione, cosa ha fatto? Ha mandato appunto lo Spirito Santo per continuare la sua opera di santificazione nel mondo. Come l'avvertiamo la Santissima Trinità? Intanto, ogni volta che noi ci segniamo con il segno della croce, come diciamo? Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi ogni volta che noi ci segniamo con il segno della croce, noi orientiamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra bocca verso il Padre, perché possiamo essere come sempre consacrati a Dio attraverso questo grande segno. Poi ogni nostra celebrazione della Santa Messa come inizia? Con il segno della croce, che appunto è nel nome della Santissima Trinità. Come abbiamo fatto poco fa, abbiamo iniziato questa celebrazione. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è molto breve, ma è molto carico di significato. Intanto ci sono due personaggi, uno è Gesù e l'altro è Nicodemo. Nicodemo, dovete sapere che è un uomo tutto di un pezzo, è un uomo che faceva parte del Sinedrio, di coloro che poi avevano condannato Gesù. Però Nicodemo si distacca da quei personaggi. Nicodemo esce di notte, nel cuore della notte, perché vuole vedere chiaro, vuole incontrare la vera luce che è Gesù. E in questo incontro, in questo dialogo che ha con Gesù, Nicodemo viene illuminato da Gesù con queste parole: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio. Dio non ha mandato ancora, dice Gesù, il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per salvarlo. Ecco, Gesù, mentre parla con Nicodemo, stava pensando anche a noi. Stava pensando a Francesco, che oggi riceve la prima comunione insieme con i suoi compagni. Stava pensando a tutte le cose belle che ognuno può fare, può vivere in rapporto e in relazione con la nostra fede che abbiamo ricevuto, in comunione con tutta la Chiesa, confrontandoci, relazionandoci, vivendo una comunione intima prima di tutto con Gesù, che ci ricorda che è la seconda persona della Santissima Trinità. Quindi per noi è necessario che ancora una volta attingiamo dai sacramenti la forza, la perseveranza nella fede per andare incontro al Signore che viene ogni giorno per manifestarsi e soprattutto per abitare nel cuore di ciascuno di noi. Caro Francesco, per te oggi è un giorno importante. Lo è per te, lo è per papà, in modo particolare per mamma. Perché? Perché oggi per la prima volta Gesù entra nella tua vita, nel tuo cuore. Aiutato da papà e mamma e dai tuoi compagni, accoglilo. Accoglilo veramente con grande amore, con fede. Metti, come sai fare tu d'altra parte, nel cuore di Gesù ogni tua intenzione buona. Aiutato da papà e da mamma, dai nonni, dalla comunità, dai parenti, dai familiari, dai tuoi compagni, sappia veramente indirizzare il tuo cuore e la tua vita verso il Signore. Oggi la tua vita è chiamata a modificarsi, a modellarsi. Perché? Perché, come dicevo anche ai tuoi compagni l'altra volta, il tuo cuore diventa come il tabernacolo, come la casa, la custodia della Santissima Trinità, la custodia del corpo e del sangue di Gesù. E tu, lo ricordo anche ai tuoi compagni, quando vi accosterete al sacramento della comunione, fatelo veramente con fede. In quel pane
non c'è soltanto un pezzo di pane, ma in quel pane c'è la presenza vera e reale di Gesù che si dona a noi nelle specie del pane e del vino, ma è una presenza vera, una presenza reale. Dall'Eucarestia, come sappiamo, istituita da Gesù nell'ultima cena, noi abbiamo conosciuto e imparato ancora a conoscere l'amore che Gesù offre per ciascuno di noi. Allora ecco, auguri a Francesco, auguri a papà e a mamma, auguri ancora ai bambini, che possiamo crescere sempre nella santità e nella bellezza della vita.

0: Reverendo Padre, il fanciullo qui presente, insieme ai suoi genitori, chiede alla comunità ecclesiale di poter ricevere per la prima volta il sacramento dell'Eucarestia. Ecco il nome del fanciullo che rivolge tale richiesta. Francesco.
1: Adesso, prima di confermare la nostra fede, il papà accenderà dal cero pasquale la candelina.

Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, assieme a Francesco che riceverà la grazia sacramentale eucaristica, professiamo anche noi la nostra fede e rinnoviamo le promesse battesimali. Carissimo Francesco, nel giorno del tuo battesimo, mamma e papà hanno risposto a nome tuo. Oggi tocca a te esprimere la tua fede con gioia e con coraggio. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.

0: Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre di renderci aperti alla guida dello Spirito, perché possiamo riconoscere in Gesù il Signore della nostra vita. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Perché la Chiesa venga riconosciuta come popolo del Signore, che ha come legge la carità e come missione l'annunciare a tutti la salvezza, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i cristiani sappiano trovare nella preghiera e nella contemplazione la capacità di accostarsi al mistero del Dio uno e trino, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché gli uomini di cultura e gli scienziati non cessino di cercare la verità e trovino in Dio la chiave delle risposte ai problemi del mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i popoli ricchi ascoltino il grido dei diseredati, dei poveri e degli oppressi e convertano il loro cuore alla condivisione e alla solidarietà, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché nella nostra comunità scorre la linfa dell'unità e di quell'amore che rende bella e gioiosa la vita cristiana, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Santissima Trinità, Padre che ci hai creati, Figlio che ci hai redenti, Spirito che ci doni luce e forza, rendici consapevoli della tua presenza misteriosa e forte che opera in ogni cristiano, rendendoci testimoni del tuo amore nel mondo, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco da Paola, San Carlo Acutis e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricordati, assisti questo tuo Figlio Francesco, che oggi per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Concedi a lui di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.

Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione do gli avvisi per questa settimana. Intanto questa sera alle ore 19

9 celebreremo la messa all'aperto presso la Cappella della Madonna di Loreto e subito dopo la messa la breve processione con la statua per quella contrada. Poi domani mattina chi viene a Pompei alle ore 6 si parte la piazza Gesù Maestro. Chi abita vicino alla chiesa del Sacro Cuore il pullman lo possiamo prendere intorno alle 5:40-5:45 massimo. Ovviamente lunedì pomeriggio nella parrocchia non sarà celebrata la messa. Poi giovedì 4 giugno Don Valerio, il parroco di Marcellina, ha invitato me insieme a tutta la comunità di Verbicaro a celebrare l'Eucaristia alle ore 19 a Marcellina per la novena del Sacro Cuore. Quindi ci si può organizzare liberamente, chi ha intenzione di partecipare in modo libero può scendere e celebrare insieme poi l'Eucaristia alle ore 19. Domenica prossima solennità del Corpus Domini. Le celebrazioni delle sante messe saranno al mattino come tutte le domeniche, alle 10 al Sacro Cuore, alle 11:30 qui in Chiesa Madre. Pomeriggio alle ore 17:30 insieme ai bambini di prima comunione. Quindi voi per la terza volta anche domenica prossima insieme a Francesco e agli altri compagni della parrocchia del Sacro Cuore alle 17:30 celebreremo la messa solenne al Sacro Cuore e poi scenderemo in processione con il Corpus Domini. Raccomandavo prima anche nella messa che ho celebrato al Sacro Cuore, siccome approfitto anche di Radio Voce Amica, la processione del Corpus Domini, come sappiamo, è la processione più solenne e più importante di tutte le altre, alla precedenza anche sulla Madonna delle Grazie. Questo lo sapete, sì. Quindi quello che chiedo di poter allestire e preparare dignitosamente le vie dove passa la processione. È bello che lo si fa per la patrona, come anche per le altre feste, ma è più bello ancora farlo per il Figlio, per il Signore. Quindi cerchiamo di poter abbellire le nostre abitazioni o anche le strade in un modo dignitoso per accogliere la presenza di Gesù vivo e vero che passa insieme a ciascuno di noi. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Adesso insieme alla catechista Daniela, che ringrazio per aver accompagnato i ragazzi, distribuiremo il ricordino a Francesco e poi faremo la foto con Francesco e poi insieme anche ai compagni. Buona festa a tutti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Israele amplia l'offensiva nel Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Centinaia di fermi, diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Stagno contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nella Reggiano arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i 7 nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovate ad ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. Inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te. Girl, knock it off. Baby, knock it off. Girl, knock it off. Baby, knock it off.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Israele amplia l'offensiva del Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Centinaia di fermi e diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Stagno contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nella Reggiano arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Ancora ben trovate d'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort,

0: storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
1: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran, lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
0: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
1: Veniamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
0: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
1: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
0: Chiudiamo con lo sport: il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni, il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

wanna get away? Oh yeah. Cooks, do you wanna get away? Fantastico questo brano. Prima ancora c'era Talk to You di Anotter. Qui a Shadows Light si balla, ci si muove, ci si mantiene in forma e soprattutto si sta belli e che allegri. Oggi vi parliamo qui a Shadows Light di quelle cose che noi facciamo ogni giorno, che crediamo che queste cose siano innocue, non abbiano nessun risvolto, invece poi un risvolto ce l'hanno, c'è sempre qualcosa dietro, a star lì a pensar male, poi dice uno, vedi che e dai che poi qualcosa viene fuori. Per esempio, voi lo sapevate che bere dalle bottiglie di plastica, ecco, poi così tanto bene non fa, specie se poi quelle bottiglie magari le avete tenute al sole, sono delle cose un po' strane, perché ci sono le microplastiche che possono essere trovate in molte bottiglie di plastica e sono una minaccia per la nostra salute. Lo sapete che ormai facciamo le analisi del sangue e si trovano tracce di microplastica nel nostro sangue e magari provengono da qualche bottiglia di plastica, chi lo sa? Quindi attenzione, perché le componenti poi trovate nelle bottiglie, nella plastica, nelle microplastiche nel nostro sangue, possono diminuire la fertilità, possono aumentare il grasso corporeo, possono avere un impatto negativo sul sistema immunitario, sul sistema nervoso, insomma tante cose. E allora attenzione, quindi fate una cosa buona, anzi due cose buone: una la fate per voi e per la vostra salute, e l'altra la fate anche per la salute dell'intero pianeta in cui siamo, visto che abbiamo solo questo. E sarebbe il caso di bere dalle borracce, così evitiamo di consumare inutilmente la bottiglietta di plastica e così facciamo doppio bene, perché non ingeriamo le microplastiche. E funziona così. Adesso c'è un brano, ma chi l'ha detto che poi dopo il momento Tunz Tunz, per esempio, non si possa continuare a ballare? Chi l'ha detto? Allora qui a Shadows Light stravolgiamo la scaletta e continuiamo col momento Tunz Tunz. No, continuiamo ancora a ballare, perché c'è Duro.

0: Serena Brancale. Levante. Delia. Al mio paese. Già, tutto il mondo è paese, però quando si torna al proprio paese di origine c'è sempre qualcosa, quel quid in più che insomma in qualche modo ci fa star bene, ci fa ritrovare veramente quello che poi già noi stessi siamo. E tanta gente che magari si trova fuori emigrata, chissà, con questo brano ripercorre poi quando ritorna al proprio paese proprio quelle stesse atmosfere che ci cantano Levante, Delia e la nostra Serena Brancale. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, ma noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, qualche secondo. Ripartiamo subito alla grande con la grande musica di Shadows Light. Al rientro potrete ascoltare due grandissimi come Paul McCartney e Ringo Starr, ovviamente quel che resta dei Beatles, con un ultimo loro brano, Home to Us. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Shadows Light, state con noi.
1: Shadows Light. RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Paul McCartney, Ringo Starr. Home to us, bellissimo questo brano. Ci mancavano le loro voci e le abbiamo ritrovate qui in questo 2026, qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Siamo tornati come promesso perché noi siamo gente di spettacolo e le promesse le manteniamo. Evviva! Allora, oggi a parlare di quelle cose che noi pensiamo siano innocue ed invece poi alla lunga ci fanno male. Abbiamo elencato per esempio una telefonata fatta con il cellulare, una telefonata molto lunga col cellulare attaccato all'orecchio non va bene, bere dalle bottiglie di plastica per le microplastiche ma anche per i danni che si fanno all'ambiente non va bene, così come attenzione per esempio ad usare i vestiti lavati a secco, perché il lavaggio a secco è un processo chimico e come ogni processo chimico vengono usate le sostanze chimiche e queste sostanze possono rimanere sui tessuti. Allora, inalando queste sostanze c'è la possibilità che si possano avere delle irritazioni, dei problemi respiratori, qualcosa agli occhi, mal di testa, insomma tutte queste cose qui, per cui bisogna stare attenti anche con i vestiti lavati a secco. O comunque, beh, poi ci sono dei capi per esempio dove nelle etichette c'è scritto di non lavare normalmente ma di lavare a secco, quindi come si fa? E allora bisogna mediare, è sempre lì, la virtù sta sempre in mezzo, ciò diceva pure Aristotele. E allora facciamo così. Allora invece noi in mezzo ci mettiamo la musica. Questa volta si tratta di una canzone nuova, il nuovo singolo di Beneficus. Anche lui, per dire la sua, si affida al reggae. Il titolo di questo brano, uscito proprio qualche giorno fa, è E poi arrivi tu. Ed allora, visto che arriva Beneficus, ce lo ascoltiamo qui a Shadows Light. Yeah!

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
6: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
5: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
5: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
6: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
5: Chiudiamo con lo sport, il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Stars. Oh yeah, qui a Shadows Light ci sono i Rolling Stones. Potete alzare il volume, nessuno fermerà la nostra festa. Eh sì, perché lo sapete che qualche giorno fa In the Stars, come le vere stars, quindi come i veri rockettari Rolling Stones, Mick Jagger festeggiava a Stromboli la fine delle riprese di un film in cui lui aveva fatto un cameo. Il film era The Three Incestuous Sisters. Praticamente, insomma, la festa è stata interrotta perché i carabinieri sono arrivati a, e c'era il volume della musica troppo alto, c'era un'ordinanza del sindaco, e quindi hanno fatto rispettare l'ordinanza del sindaco e la festa è stata interrotta. Hai capito? Quel Mick Jagger che ancora fa le feste e mette il volume troppo alto, poi si fa mandare i carabinieri. Va. Allora, siamo sempre qui a Shadows Light oggi a parlare di cose innocue, cose che ci sembrano innocue, come per esempio fare una festa, no? Sembra innocuo, però poi magari c'è il vicino che ha il turno di notte, deve dormire, deve lavorare e quindi si disturba e chiama i carabinieri, perché dopo una certa, raga, bisogna abbassare il volume. Funziona così. E la festa continua, la festa continua lo stesso. Ora, per esempio, se voi usate dei profumi pieni di sostanze chimiche, dovete stare attenti anche lì, anche col profumo. Quindi meglio usare delle cose a base naturale, perché i profumi a base chimica sono pieni di ingredienti che poi possono risultare a volte anche tossici se non sono ben controllati, quindi devono essere profumi assolutamente sicuri. Quindi attenzione, perché potreste avere problemi respiratori, nausea, vomito, quindi attenzione, perché poi anche il profumo, ecco, potrebbe far male. Invece noi, a proposito di cose che fanno male, vi diamo adesso delle cose che fanno bene. E il momento Tunes non è questo, perché qui si tratta del momento degli anni 80 e 90, quegli anni che ci fanno venire addosso la nostra nostalgia, e per chi non li ha vissuti, per chi è più giovane invece, fanno venire la curiosità, la voglia di ascoltare le sonorità degli anni 80 e 90. E allora cosa succedeva? Ve lo diciamo noi, anzi ve lo facciamo ascoltare noi, uno dopo l'altro, ottantissimo e novantissimo. Provate voi a indovinare di cosa si tratta.

Ah ragazzi, che spettacolo! Che bello quest'urlo! Inconfondibile voce di Martha Wash! E continua ancora così qui a Shadows Live. Era il 1990 questo brano del gruppo CC Music Factory e la voce di appunto Martha Wash con la parte rappata di Freedom Williams, mentre prima, oh yeah, che spettacolo ragazzi, prima il brano degli anni 80 era invece la Colegiala, una canzone colombiana del 1982 che poi è arrivata qui in Europa e in Italia da noi nel 1983-84, una versione, quella che abbiamo ascoltato, dovuta a Rodolfo Aicardi, mentre poi ci sono state tante altre versioni del brano che tratta appunto di una ragazza che porta i libri sotto braccio, una studentessa. Potremmo chiamarla la Collegiala, sarebbe l'Alba Chiara del Sud America, no? Allora invece qui sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si addormenta mai. Come è venuta questa così, non si addormenta mai, vabbè, insomma. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci sembrano innocue, le facciamo ogni giorno pensando di fare delle cose così tranquille, innocue, invece poi queste cose ci fanno male. Una di queste cose per esempio è quella di schiacciare i brufoli. Ah, lo faccio sempre, quando lì sulla pelle compare, soprattutto nella pelle del viso, il brufoletto, tacchete, io devo subito toglierlo perché mi dà fastidio e penso che insomma ce ne sono tanti che fanno di questa cosa qui. Invece non va fatta perché? Perché poi può provocare cicatrici, non serve davvero tanto più, non è una cosa utile e quindi si può, ecco, rovinare quella che è la nostra pelle anche nel viso e cercare poi di fare più danno perché si va lì con le dita magari sporche, non si pensa che abbia bisogno lavare le mani e quindi poi possiamo anche creare e causare noi stessi delle infezioni che non sono volute. Vedi poi quante cose che poi uno non ci pensa, no? Perché se ci pensasse prima, per esempio, tante cose non andrebbero fatte, invece chissà, poi magari tu fai le cose e ti rigano la moto, come ci cantano i The Colors con Rolling Stone.

0: La prossima volta magari dillo prima, così se a te piacciono i Beatles e a me i Rolling Stones, ecco, poi siamo in contrapposizione, che poi non capisco questa cosa, che non c'entra con la musica, no? Mica siamo con le fazioni come nel gioco del calcio, c'è la squadra del cuore, l'altra squadra, è diverso, no? Perché poi con la musica invece è tutta un'altra cosa, unisce sempre, quindi non si fanno fazioni nella musica. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi l'argomento che abbiamo preso per metterlo in luce, illuminarlo con i fari per poi creare le ombre e ridere insieme tutti quanti delle ombre. Qual è l'argomento? Quelle cose che facciamo comunemente tutti i giorni pensando che siano innocue e che invece poi quelle cose ci si ritorcono contro, perché in qualche modo hanno un lato nascosto che ci fa male. Ne abbiamo viste diverse, le microplastiche delle bottigliette d'acqua, piuttosto che le telefonate lunghe fatte col telefonino attaccato all'orecchio, piuttosto che l'uso di profumi che non sono tanto ben controllati e possono avere delle sostanze chimiche che possono irritare quelle che sono le nostre mucose, e ne vedremo tante altre. Adesso ci fermiamo come duopo soltanto per pochissimi secondi e torniamo con la grande musica sempre qui a Shadows Light.
1: Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light.

Hai capito? Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Shadows Light. E anche voi lo avete ascoltato, è comunque un bel brano estivo, sarà l'estate, sarà quel che sarà, insomma questo brano ci piace. Questo è Shadows Light, la musica che vi entra dentro e che vi fa muovere, ballare, stare bene in qualche modo, perché ogni giorno noi commettiamo delle azioni

cose che tanto bene poi non ci fanno stare e noi non ci facciamo caso, pensiamo che siano delle azioni innocue, come per esempio quella del dormire, no? Noi dormiamo belli tranquilli, ma non sappiamo che dormendo e quindi strusciando quella che è la nostra testa, la nostra faccia nelle lenzuola, sul cuscino, succede che rilasciamo delle piccole particelle di pelle che insomma si staccano dal nostro corpo e funziona. Ragazzi, è così, sembra strano, ma insomma noi continuamente lasciamo andare dei piccoli strati di pelle quasi impercettibili, solo che questa cosa va a fare e diventa nutrimento per gli acari, per cui quello che noi non facciamo magari è non cambiare il cuscino, non cambiare le lenzuola, invece va fatto dopo qualche giorno, ecco, rinnovare le lenzuola è utile per non fare sviluppare appunto gli acari che poi insomma ci possono portare in qualche modo dell'allergia, per cui bisogna stare attenti e cercare di capire anche queste piccole cose che non vengono viste ma invece poi tanto tanto male ci fanno, per cui bisogna insomma cambiarlo il cuscino e cambiare le lenzuola, questo va fatto, per esempio quando andate in hotel ve le cambiano sempre, anche perché voglio dire mica potete dormire le lenzuola dove ci ha dormito qualcun altro, ragazzi, non si può fare. Arriva Irama con questo brano dal titolo Cabana, e già dal titolo si capisce.

Lizzo, Lizzo, insomma chiamatela come volete, una splendida voce, una splendida canzone questa, e siamo sempre a Shadows Light in compagnia dei Senza Radio, ovvero in compagnia di Angelo Franzone, che poi sarei io, e Andrea Lombardo, che invece risulta assente all'appello e quindi dovrà portare giustifica, come si usa a fare a scuola, no? Quindi queste Shadows Light, oggi parliamo di quelli che sono i nostri, le nostre azioni che pensiamo essere innocue, come per esempio quella di farsi belli, no? Per farsi bello, come dire, se bello vuoi sembrare, un po' di sacrificio devi fare, insomma era più o meno così. Però sì, perché magari a volte, per esempio, ci escono i peletti dal naso e ce li tiriamo via con la pinzetta. Anzi, ma alle volte facciamo anche, cos'è, la ceretta, proprio per tirare tutto il batuffolone di peli che c'è dentro al naso. Però attenzione, perché farlo può provocare irritazione, può provocare infiammazione della pelle all'interno del naso, della mucosa. Quindi, per cui, se poi rimuoviamo i peli del naso, indeboliamo anche il nostro sistema immunitario, perché funzionano un po' come filtro, no? Filtrano tutte le particelle che magari sono un po' più grandi prima di farle entrare, e quindi se non c'è sto filtro di peli, poi magari tutte le cose entrano in maniera un po' più così tranquilla, se vogliamo, e quindi bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione anche lì. Perciò mi raccomando, i peli del naso lasciamoli stare lì dove sono, al massimo li tagliamo, però tagliamoli con la forbicina, quella che ha le punte arrotondate, perché se andate con quella punta vi fate pure male e create altri problemi. Ma quante cose, ma lasciamo spazio alla musica, perché ora c'è il più grande di tutti che arriva dopo il brano di Lizzo. Non so perché mi è venuta voglia di ascoltare questa. Oh ragazzi,

Virgin, Michael Jackson, intramontabile, unico, il più grande di tutti, è lui, è lui. Se non avete ancora visto il biopic di Michael Jackson, il film che fanno al cinema, ragazzi, andate a vederlo. Tra l'altro il nipotino Jafar, devo dire che ha le movenze, e proprio lo fa proprio bene. Bene, con questa credo che siamo giunti praticamente alla fine del nostro programma di Shadows Light. Tra un frizzo e un lazzo abbiamo scoperto che ci sono alcune azioni che ci sembrano innocue, poi così innocue non sono, quindi stiamo attenti, magari prima di fare qualcosa pensiamoci su qualche secondo in più, ma adesso la chiudiamo storta qui Shadows Light. Arriva il brano reggae che chiude la puntata, si tratta di True Rasta, un brano del 2002, il gruppo si chiama Misty in Roots, che è un gruppo britannico, fanno roots reggae, originario di Brixton, sono già attivi dalla metà degli anni 70. Le proprie registrazioni live, i propri concerti sono veramente uno spettacolo, e allora hanno contribuito alla scena reggae di tutto il Regno Unito. Ci ascoltiamo quindi questo brano che è del 2002, True Rasta, Misty in Roots. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora con Shadows Light. Alla prossima ragazzi, ciao!

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Sono le 16:03.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre.

questo momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Israele amplia l'offensiva nel Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Centinaia di fermi e diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Stagno contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nel Reggiano arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili. Relazione intimidatoria sull'episodio, è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: perdona.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

gli direi: i potenti, che mascalzoni, e tu cosa fai? Li perdoni?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: L'Iran respinge le pressioni americane e avverte nessun accordo senza garanzie sui propri diritti. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, Parigi fa i conti con una notte di scontri, un morto e centinaia di fermati. L'Unione Europea valuta di congelare il tetto al prezzo del petrolio russo. Nuove accuse contro la madre della piccola Beatrice morta a Bordighera. Indagini sull'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari. Tragedia nel Foggiano, muore un 16enne dopo una fuga da un posto di blocco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
3: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le tensioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di 44 dollari al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai paesi membri.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
3: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria.

Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
2: A te la gloria e la gloria nei secoli.
1: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
2: Benvenuti.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Bene, ci ritroviamo a vivere questa celebrazione oggi nella solennità della Santissima Trinità, mettendoci come sempre sotto lo sguardo del Signore, del Padre, del Figlio e dello Spirito, e poi anche sotto lo sguardo materno della Vergine Maria, oggi a conclusione di questo mese mariano. Oggi la Chiesa anche ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, però come sappiamo la solennità ha la precedenza, però Maria è contenta ugualmente, perché quando si parla della Santissima Trinità, Maria da parte sua non fa altro che cedere il posto al Figlio, al Padre e allo Spirito Santo, altrimenti non sarebbe nella logica di Maria. Sappiamo che Maria non ha tenuto nulla per se stessa, ma divenendo discepola prima di tutto del Signore, concependolo prima nella sua mente, nel cuore e poi nel grembo, Maria continua ogni giorno la sua funzione di madre maestra, ma anche di avvocata ottima dinanzi alla Santissima Trinità, e la sua intercessione continua come sempre ad accompagnare le sorti della Chiesa e di tutta l'umanità. La funzione di Maria è questa, come madre buona e colei che continua a consigliare. Tanti titoli sono attribuiti alla Vergine Maria nei lunghi secoli della Chiesa, come madre del buon consiglio, madre di speranza, consolatrice degli afflitti, avvocata ottima. Tanti titoli attribuiamo alla Vergine Maria, perché la Chiesa da sempre l'ha invocata quale madre, ma anche quale grande vera discepola della parola del Figlio. E oggi, nella festa della Santissima Trinità, anche Maria continua a ricoprire un tempo molto propizio per la nostra salvezza, per il nostro continuare a camminare verso quella patria celeste dalla quale ci attende anche Maria, dove un giorno saremo tutti quanti finalmente riuniti accanto alla gloria della Santissima Trinità, avendo anche Maria che continua a partecipare di questa missione sia sulla terra ma anche nella vita eterna. Allora, come figli di Maria, come figli di Dio, continuiamo a rivolgere il nostro sguardo a questa parola che oggi ci viene consegnata, in modo particolare questi pochi versetti, queste battute che Gesù e Nicodemo si scambiano. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo in questa solennità della Santissima Trinità, ma potremmo dire: come mai oggi la Chiesa nella festa della Trinità ci consegna questi pochi versetti attraverso l'Evangelista Giovanni? Come mai Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio? Oppure: Dio non ha mandato nel mondo il Figlio per condannare il mondo, ma perché sia salvato. Potremmo dire: che c'entra questo con la Santissima Trinità? Invece c'entra, perché il cuore della Santissima Trinità è l'amore. Per il grande amore che da sempre Dio ha voluto riversare su tutta l'umanità, ha mandato il suo Figlio a perfezionare ogni cosa. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, tutta l'umanità non era in grado di poter sopportare ed era meritevole dei più grandi castighi. Ma Dio, nella sua misericordia, non si è mai dimenticato del suo amore. E infatti, anche nella prima lettura, Mosè fa questa esperienza per l'ultima volta di salire sul Sinai e di interfacciarsi con il Signore. Sì, ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore mio. Fa che questa parola possa diventare anche nel tempo una consolazione per quanti aspettano il giorno della redenzione e della salvezza. Ed ora so che Dio è un Dio misericordioso, un Dio paziente, un Dio che ama, un Dio che continua a manifestare la sua onnipotenza attraverso l'amore. E tanto è vero che nella pienezza del tempo Dio si è manifestato attraverso il Figlio. Ecco la Santissima Trinità, allora, che da sempre continua ad accompagnare la nostra vita ogni giorno. Ogni giorno noi ci ricordiamo che c'è una Santissima Trinità. Quando ci svegliamo la mattina e apriamo gli occhi al nuovo giorno, dovremmo segnarci con il segno della croce. Quel segno che ci è stato consegnato nel battesimo ricorda che Dio Padre è il Creatore, che il Figlio, Dio Figlio, è stato generato e non creato, che lo Spirito Santo che Gesù ha mandato sull'umanità, su tutta la terra, continua ad accompagnare la nostra vita, la nostra fede, a perfezionarla, fino al punto che quando un giorno, quando tutto questo che ci circonda non esisterà più, allora finalmente vedremo Dio faccia a faccia, come Mosè. Ecco, anche noi in ogni celebrazione facciamo l'esperienza che ha fatto Mosè, salire sul monte Sinai, e sul monte Sinai accogliere non soltanto le tavole della legge, la parola, ma accogliere anche il dono dell'Eucaristia, riprendendo anche le parole del profeta Isaia. Su quel monte ci sarà un banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati. È l'anticipazione che anche il profeta vede dell'Eucaristia, di questa Eucaristia che noi celebriamo. E in ogni Eucaristia noi non facciamo altro che salire sul Sinai, invocare il volto del Signore, la sua piena manifestazione, e attingere attraverso la parola, attraverso il pane e il vino che diventano corpo e sangue di Cristo, attingere la forza per poi scendere anche noi dal monte. Dopo andremo per le nostre abitazioni, scenderemo dal sacro monte che è l'altare, e il Signore alla fine ci chiede di condividere nella speranza, nella fede, nella carità quanto abbiamo vissuto, quanto abbiamo sperimentato su questo monte che è l'altare. E poi questo bellissimo monologo che c'è tra Gesù e Nicodemo. Chi è Nicodemo? Nicodemo fa parte del Sinedrio, ma quando capisce si distacca da quella gente, perché comprende che non c'è più spazio per le tenebre nel suo cuore, comprende che c'è una luce. Nicodemo si lascia illuminare da quella parola di Gesù, da questa parola. Appunto, Dio ha mandato nel mondo il Figlio per salvare il mondo. Perché noi vogliamo autocondannarci alla morte eterna? Se crediamo, se abbiamo ricevuto l'annuncio della fede, se nella fede sperimentiamo ogni giorno anche nelle sofferenze come il Signore ci accompagna, ci sostiene, perché non dobbiamo accogliere questa fede che ci fa credere che veramente Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo sono nella nostra realtà? Non li vediamo, non li tocchiamo, ma ci sono. li vediamo, li tocchiamo nel volto dei fratelli e delle sorelle, sperimentiamo l'abbraccio misericordioso di un Dio attraverso la bellezza e il dono che vogliamo scambiarci attraverso il segno della pace. Allora ecco, abbiamo tanto da costruire ancora, abbiamo tanto da imparare, e come Maria questa sera vogliamo metterci alla scuola della Santissima Trinità, vogliamo metterci in ascolto di ciò che Dio Padre ci dice attraverso il Figlio e ciò che il Figlio ci partecipa attraverso il dono dello Spirito Santo. Maria, da parte sua, tutta la sua vita è stata una funzione aperta, mai chiusa in se stessa, aperta alla bellezza della Santissima Trinità. Maria è colei che continua ogni giorno a vivere la sua missione di essere veramente missionaria tra tanti missionari che dovremmo essere noi. Allora sperimentiamo veramente la sua intercessione perché ci aiuti a cogliere meglio il mistero della nostra vita. Stamattina dicevo anche ai ragazzi, tante volte quando parliamo di mistero subito il nostro pensiero ci va a farci riflettere su un qualcosa che non vediamo, non tocchiamo, non si vede. Invece il mistero per noi cristiani è Cristo che si è rivelato, si è manifestato, il volto di un Dio che continua a rimanere non astratto, ma è manifestato, che si coglie nella bellezza e nella semplicità della nostra vita. È là che Dio ci fa gustare la bellezza della Santissima Trinità. Chiediamo allora a Gesù, a Maria, alla Santissima Trinità di poter risvegliare in noi l'ardore della nostra fede e lasciarci conquistare e rapire dai misteri, dai segni che il Signore continua ad operare per noi. Poi parliamo di un linguaggio che ci fa sperimentare il volere, il pregare per la pace. Però quanto io mi impegno per costruire la pace? Eppure nella Santissima Trinità c'è un linguaggio d'amore, c'è un linguaggio di pace, di speranza. Tante volte ci lasciamo commuovere da quello che vediamo in televisione, però diciamo, a me non mi tocca. Eh no, tocca a tutti. Ognuno di noi è chiamato a fare il primo passo per costruire la pace. Ci commuoviamo quando vediamo i bambini, proviamo pena per coloro che stanno soffrendo. Però tutto passa dopo. Una volta cambiato con il telecomando il canale, andiamo altrove. E quello stimolo che provavo non lo nutro più. Allora impariamo da noi stessi. Impariamo a vivere e a essere un po' più creativi con il linguaggio della pace. Chiediamo alla Madonna che affretti come sempre il buon soccorso nella nostra vita e ci possa veramente far rivivere, risvegliare in noi l'amore per Dio Padre, per Dio Figlio e per Dio Spirito Santo. Credo in un solo Dio Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, e credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Esso regna alla fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e proteggerà la madre dal figlio, e con la madre il figlio avrà glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo.
0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo amore nella venuta del Figlio unigenito e nel dono dello Spirito Santo. Preghiamo insieme, diciamo: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Noi ti preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Noi ti preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Noi ti preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per noi qui presenti, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi un'adesione profonda al disegno divino. Noi ti preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci. La nostra preghiera esprime la fede in te, o Padre, e l'accoglienza della tua parola trovi la sua manifestazione nella carità assidua e operosa verso i nostri fratelli, soprattutto per i più fragili, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina, gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Elisabetta, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Dice, la tua mano dona lieta la speranza, il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno.

Signore, è il tuo vino, Gesù, che ci disseta.

cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa, fratelli sulle strade della vita. Se il rancore toglie luce all'amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

eterno, dell'unico linguaggio dell'amore. Se il donarsi come te richiede fede,

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento è la professione della nostra fede. In te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione e prima poi anche di snodare la processione, ricordo alcuni avvisi. Domani, per chi viene a Pompei, la partenza è alle ore 6 del mattino da Piazza Gesù Maestro. Per chi abita vicino al Sacro Cuore, il pullman lo possiamo prendere alle 6.40, 5.45, ok? Così almeno poi possiamo partire in orario, in quanto la messa è alle ore 11 nella Basilica della Madonna all'Altare Maggiore. Quindi cerchiamo di essere puntuali, per poi certamente faremo delle fermate non assai lunghe, per poi arrivare almeno al santuario per vivere il pellegrinaggio, che non è un'uscita o una gita, un pellegrinaggio. Poi giovedì 4 giugno, come avvisavo anche ieri stamattina, Don Valerio, il parroco di Marcellina, invita me, ma anche la comunità di Verbicaro, a prendere parte a celebrare l'Eucaristia alle ore 19 a Marcellina per la novena del Sacro Cuore. Quindi per chi ha intenzione di venire si può organizzare liberamente. Domenica prossima, solennità del Corpus Domini. È la festa più importante dopo la Pasqua, dà la precedenza su tutte le feste. Alle ore le messe della mattina rimangono alle 10 al Sacro Cuore e alle 11.30 in Chiesa Madre, mentre al pomeriggio sarà celebrata la messa solenne alle ore 17.30 nella Chiesa del Sacro Cuore e poi snoderemo con la processione del Corpus Domini. Quello che chiedo, lo ricordavo anche stamattina, cerchiamo di allestire per bene i nostri luoghi dove viviamo, in modo particolare dove passa la processione. Sappiamo che è la processione più importante, siete bravi in questo ad allestire, lo fate per la patrona, ma Gesù è il principale, quindi ha la precedenza, quindi non tiriamoci indietro, passa il Signore, non passa la statua, quindi cerchiamo di dare dignità al Signore. Tutto il resto è bello e buono, ci deve stare, però il Signore ha la precedenza. Educhiamo anche il nostro cuore alle cose più importanti, non perché la Madonna, la patrona, non sia importante, per l'amor del cielo, però il Signore ha la precedenza. Va bene? Quindi cerchiamo di allestire dignitosamente il passaggio della processione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Grazie a Dio. Oh Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore. Mi hai rapito questo cuore. Notte e giorno io penso a te, mi hai rapito questo cuore, notte e giorno, notte

In diretta dalla Chiesa Madonna di Loreto in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Ha presieduto la Santa Messa Don Mario Barbiero.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: L'Iran respinge le pressioni americane e avverte nessun accordo senza garanzie sui propri diritti. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, Parigi fa i conti con una notte di scontri, un morto e centinaia di fermati. L'Unione Europea valuta di congelare il tetto al prezzo del petrolio russo. Nuove accuse contro la madre della piccola Beatrice morta a Bordighera, indagini sull'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari. Tragedia nel Foggiano, muore un sedicenne dopo una fuga da un posto di blocco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Si prende di nuovo il binario, fatto di ferro e di sole. Cerco smarrita nei vetri del treno il riflesso migliore di me. E l'anima sul finestrino mi grida che sono ancora viva.

sei come un grande artista che della vita ne fa un quadro, ma l'ha persa ormai di vista. Genova, salutami dal mare, che è sempre troppo grande, e ho paura di affogare.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
2: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuel Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, il Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
2: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una...

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: L'Iran respinge le pressioni americane e avverte nessun accordo senza garanzie sui propri diritti. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, Parigi fa i conti con una notte di scontri, un morto e centinaia di fermati. L'Unione Europea valuta di congelare il tetto al prezzo del petrolio russo. Nuove accuse contro la madre della piccola Beatrice morta a Bordighera. Indagini sull'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari. Tragedia nel Foggiano, muore una sedicenne dopo una fuga da un posto di blocco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
2: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le tensioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi, in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice al carcere di Pontedecimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
2: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Basta. Sono le 20 e 32 minuti.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: voi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Lo giusto dal vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Seconda posizione per i The Bauza, Magnetic. Dal diavolo Veste Prada 2, la numero 1 la firmavano Lady Gaga e Doechii, Runaway.

Start, start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada. Numero 13, sul volume, A Bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Hustle & Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

Arriba, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

Posizione numero 9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti, è il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, number 9.

All'esplosivo short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace. Numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mad Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside to Outside.

0: tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco.
1: Exclusive Dance Chart.
2: RVA, Radio Voce Amica.

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok.

mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati a Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Camomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

E la vivi, diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è alla numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

DJ Nauseka. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la Hold It, Insomnia dei Fedeless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

So, due splendide donne dentro un abito Nate. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volanti & Odder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:30.

Io che ho doppiato 3 volte Capo Horn, che ho navigato 7 volte i 7 mari, che ho visto mostri ed animali rari, l'anfesibena, le sirene, l'unicorno. Io che tornavo fiero d'ogni porto.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo.

Dopo un'ora mi ha lasciato qui da sola. Sempre pronto a giudicare, mi risponde pure male. Che te ne fai di una ragazza se poi non la sai trattare? Alla fila ma sembra diretta a Nizza, che azzurri, biode basso, ci vuole che sciapa surma e pizzati, vedo in difficoltà.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
2: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire, ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.